Roma, jefa. Roma, capocci, Antonello Venditti. De Roma a Londres. Cos wins de Paul McCartney, London Town.